0: Jesus. Abari fo to mi susa. Meradie, meradie, mi no abia.
1: Brem brem moye ti. Can you wash your pain?
0: Ne panesero. Sawanti mi sori bia.